0: Tenemos la banda sonora de tu vida. Vive Radio, conectados a la buena música.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.